0: era Made in Italy.
1: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
1: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
1: Tempo?

0: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline 1993.

0: era Pop on the Floor. Give me a fat man. Radio Dance Floor.
1: Il suono degli anni 90.

Okay, here we go. Three fingers in the box.

Okay, here we go. Three fingers in the box.

0: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: la differenza.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Dance floor. Dance floor.
3: You know what time it is?
0: Sono le 6:01.
2: Dance floor.

che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

alta del necessario. Magari sei in casa e stai facendo altro e all'improvviso parte una melodia che riconosci. Non devi pensarci, non devi ricordare l'anno e non devi nemmeno sapere subito il titolo, perché il corpo lo sa prima della testa. Io sono Jack e con me in console come sempre c'è Casanova, che ha già il primo disco sul piatto e non è una partenza leggera. È una di quelle che entrano basse, scure, con la cassa che comincia a spingere e ti fa capire subito che Dancebox oggi parte dal lato più scuro e ipnotico del 2000. Alza il volume, qui non si entra piano, qui si riaccende tutto. Arriva Datura, Yerba del Diablo. Dancebox comincia adesso. Dancebox.

sta andando. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Adesso la luce cambia, il passo resta, ma si alza qualcosa sopra la cassa. Arriva Web con Like an Angel.

0: Times mette subito il sorriso nel volume, voce davanti, ritornello aperto e cassa pulita. È quel momento in cui la radio smette di stare sullo sfondo e diventa lei a guidare la stanza.
1: Stai ascoltando Dancebox. Dancebox. In console, Jack e Casanova.

Sun con The Lunch ha preso tutto lo spazio, lo ha portato in alto e per un attimo sembrava che la radio non avesse più pareti. Adesso facciamo respirare un attimo la notte. Arriva Deal con Maybe One Day.

il cielo sopra Dancebox. Una di quelle melodie che non ti chiedono di ballare subito. Prima ti prendono e poi ti alzano. Adesso però torna il calore, il suono che rientra addosso, l'aria che serve il fuoco.

0: torna in mente quando pensavi fosse finita. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. Intanto lasciamo che il suono faccia ancora qualche metro. Noi ci ritroviamo qui su Dancebox nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Please welcome D minor.
3: Exploring the other side of 90s dance music on Radio Dance Floor. Stay on the other side, stay on the credit side. Stay minor. Hosting the show, Gregorio.
4: Knowledge arise and all his enemies be scattered away. Seeing the battle must get out of that only victory can be sweeter. Rastafari live it. Exodus man, movements of Jah people. See? Yes, I am.

0: summer hits from back in the day.
1: Dance floor.
2: Turn on that radio station.
3: The sound of the 90s.
4: Radio dance floor.
5: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
6: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Give me a
8: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
9: Bentrovati, coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione altre file, sempre per traffico intenso, tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Un chilometro di coda sulla 13 Bologna-Padova per un mezzo in panne tra il bivio con la 4 e Padova zona industriale verso Bologna. Intenso e rallentato il traffico sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Firenze-Roma in direzione Firenze. Allerta medio gialla e arancione oggi sulla nostra penisola per piogge, temporali intensi con rischio grandinate e vento forte. L'allerta arancione interessa l'Emilia Romagna e il Veneto, mentre quella gialla 15 regioni del centro-sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.
10: Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: to the 90s.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione altre file, sempre per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Un chilometro di coda sulla 13 Bologna-Padova per un mezzo in panne tra il bivio con la 4 e Padova zona industriale verso Bologna. Intenso e rallentato il traffico sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Firenze-Roma in direzione Firenze. Allerta medio gialla e arancione oggi sulla nostra penisola per piogge, temporali intensi con rischio grandinate e vento forte. L'allerta arancione interessa l'Emilia Romagna e il Veneto, mentre quella gialla 15 regioni del centro-sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Non-stop music is on its way.
6: The sound of the 90s.
7: Identify yourself.
6: Radio Dance Floor.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Check this out.
0: Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è

0: Ok.
1: C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto.
2: Yo DJ!
1: Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa.
3: Dancebox.
1: Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
4: 1994.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati in primo piano, ancora il maltempo e allerta rossa oggi su parte del Veneto, arancione per l'Emilia Romagna e gialla su ben 15 regioni del centro-sud. Al momento segnalati diversi allagamenti e alberi caduti, in particolare in Emilia Romagna ed Umbria. Nel Lazio, per la presenza di alberi sulla sede stradale, chiusa la Cassia tra Monterosi e Sutri nelle due direzioni. Passiamo al traffico. A causa di un incidente precedente ci sono code per circa 5 km sulla 4 Milano Venezia, tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est verso Venezia. Incolonnamenti sulla tangenziale ovest di Milano per un mezzo in panne tra Assago e Settimo Milanese verso Milano. Ancora per un veicolo in panne ci sono code per 4 km sulla A10 Genova Ventimiglia, tra il bivio per la Milano Genova e Pegli verso Ventimiglia. Ci spostiamo infine sulla A14 Adriatica, dove per un incidente abbiamo code tra il bivio per l'autosole Bologna Borgo Panigale verso Bologna. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Maltempo in primo piano, allerta rossa su parte del Veneto, arancione per l'Emilia Romagna e gialla su ben 15 regioni del centro-sud. Diversi gli allagamenti segnalati e alberi caduti, in particolare in Emilia Romagna ed Umbria. Nel Lazio, per la presenza di alberi sulla sede stradale, è ancora chiusa la statale via Cassia tra Monterosi e Sutri nelle due direzioni. Passiamo alle notizie di traffico. Per un incidente precedente, code per circa 5 km sulla A4 Milano-Venezia tra il bivio per la 22 del Brennero e Verona Est verso Venezia. In Liguria 2 km di coda per lavori sulla 10 Genova a Ventimiglia tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione Genova. Code sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Imola per un mezzo in panne in direzione Ancona. Altre file sulla 24 Roma Teramo tra Torano e Tagliacozzo in direzione Roma a causa di un incidente. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor.

0: la.
1: Suonati di Enrico.
2: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i Suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
1: www.radiodancefloor.it 1998.

0: soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s. Let's go! Daniel's Jack presents

0: back soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Dance Floor. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Andiamo ad esplorare il mese di giugno del 1998.
5: Timeline.
8: 1 giugno 1998 viene istituita la Banca Centrale Europea, incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 19 paesi dell'Unione Europea che formano la cosiddetta zona euro. La BCE subentrò all'Istituto Monetario Europeo, l'IME, il cui presidente, l'olandese William Frederik Duisenberg, si insedia come primo presidente della Banca Centrale Europea. La BCE venne istituita in vista dell'introduzione dell'euro il 1 gennaio 1999 ed in base al Trattato sull'Unione Europea e allo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, ebbe una funzione di fondamentale importanza. Ha iniziato ad essere funzionale dal 1 gennaio 1999, quando tutte le funzioni di politica monetaria e del tasso di cambio delle allora 11 banche centrali nazionali sono state trasferite alla BCE. Nella stessa data sono stati sanciti irrevocabilmente i tassi di conversione delle monete nazionali rispetto all'euro. Per l'Italia 1936,27 lire per ogni euro. Tutto questo è Timeline.

7 giugno 1998. Marco Pantani, allora 28enne, vince il Giro d'Italia. Marco Pantani, il pirata, vince l'81esimo Giro d'Italia, composto da 22 tappe con un percorso totale di 3.811 km. Il famoso pirata del ciclismo italiano è maglia rosa già dopo la 17esima tappa. La corsa è partita il 16 maggio da Nizza, in Francia, e i corridori sono arrivati a Milano il 7 giugno. Al secondo posto della classifica finale c'è il russo Pavel Tonkov, al terzo Giuseppe Guerini. Il 1998 ha segnato il punto più alto della carriera del pirata, trionfando sia all'81esima edizione del Giro d'Italia, ipotecando la vittoria dopo un epico duello contro il russo Pavel Tonkov a Pian di Montecampione, che al Tour de France dello stesso anno, con una storica doppietta riuscita prima di lui solo a ristrette leggende di questa disciplina come Fausto Coppi o Eddy Merckx. Tuttavia, come tristemente noto, la sua parabola ha subito un crollo improvviso e drammatico nel 1999. Mentre dominava in maglia rosa, è stato sospeso dalla corsa Madonna di Campiglio a causa di un controllo ematico che registrava un ematocrito oltre la soglia massima del 50%. Da quella controversa esclusione, considerata dal ciclista un complotto, Pantani non si è mai veramente ripreso e la sua esistenza è culminata nel tragico ritrovamento senza vita a Rimini, a soli 34 anni, il 14 febbraio 2004. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Tutto questo è Timeline.

10 giugno 1998. La puntata di Timeline relativa al mese di giugno 1998 è molto ricca di eventi di carattere sportivo. Il 10 giugno inizia infatti il 16° campionato mondiale di calcio 1998, svoltosi in Francia fino al 12 luglio. Questa edizione fu vinta dalla nazione ospitante. L'evento ha riunito 32 squadre nazionali provenienti da tutto il mondo che si sono sfidate per conquistare il titolo più prestigioso del calcio internazionale. La Francia ha accolto l'evento con grande entusiasmo, predisponendo impianti sportivi all'avanguardia e un'organizzazione impeccabile. L'Italia, esclusa dalla finale dalla Francia stessa, dimostrò tuttavia la sua vitalità calcistica. Ecco cosa si legge sul sito della Federazione Italiana Gioco Calcio, la FIGC. Se andate sul sito www.figc.it. La prima partita si gioca a Montpellier mercoledì 17 giugno contro il Camerun, match terminato con la vittoria italiana per 3-0. Al 7° minuto con Luigi Di Biagio, al 75° e all'89° con la doppia rete di Christian Vieri. Il debutto è previsto per l'11 giugno a Bordeaux contro il Cile, che nel 62, nell'anno in cui era il paese ospitante, sconfisse l'Italia in una partita dir poco burrascosa. E gli azzurri non vanno oltre il pareggio, 2-2, in vantaggio con Vieri. Dopo appena 10 minuti di gara, l'Italia si fa prima raggiungere e poi superare da una doppietta di Salas, appena acquistato dalla Lazio, quindi riesce a pareggiare con Roby Baggio su rigore a 5 minuti dalla fine. Nella partita successiva, quella con il Camerun contro cui l'Italia pareggiò ai mondiali dell'82, cambia la musica, una bella vittoria con gol di Di Biagio e doppietta di Vieri che non ammette replica alcuna. La nazionale conquista il passaggio ai quarti martedì 23 giugno contro l'Austria, partita conclusasi per 2-1 grazie alle reti di Vieri e Roby Baggio. Cesare Maldini guida un gruppo compatto ed efficiente che ha proprio in Vieri la punta di diamante della squadra. I gol non mancano, ben 7 ne segnano gli azzurri in questa prima fase, e dopo aver battuto gli ottavi la Norvegia per 1-0, sempre con gol di Vieri, nei quarti l'Italia deve affrontare la squadra ospitante, quella Francia che diventerà campione del mondo e che 2 anni dopo si confermerà agli europei di Belgio ed Olanda, battendo in finale proprio la nazionale italiana. Dunque, contro la Francia non bastano i tempi regolamentari e neppure quelli supplementari, che si chiudono di fatto senza reti. Si decide ai rigori il destino degli azzurri ed anche quello di Cesare Maldini, che contro la Francia vive la sua ultima panchina azzurra. Vincono i francesi per 4-3, il mondiale dell'Italia chiude il sipario su un'immagine significativa, la disperazione di Gigi Di Biagio, che ha appena sbagliato il rigore decisivo. L'inno ufficiale dell'evento è stato La Cœur de Grande di Youssou N'Dour e Axel Red, mentre la canzone ufficiale è La Coppa della Vida di Ricky Martin. Il motto del torneo era È bello un mondo che gioca, c'est beau un monde qui joue. Tutto questo è Timeline.

0: 19 giugno 1998. Il 19 giugno 1998 segna una svolta epocale per le telecomunicazioni in Italia. Entra infatti in vigore la selezione completa, l'obbligo di digitare sempre il prefisso 0 anche per le chiamate locali, e sono rilasciate 18 licenze nazionali e locali ad operatori concorrenti a Telecom, avviando di fatto la liberalizzazione totale del mercato. Molteplici i dettagli chiave di questo passaggio. Nuova modalità di selezione: a partire da quella data, per le chiamate di rete fissa è diventato obbligatorio anteporre il prefisso allo storico numero dell'abbonato, superando le vecchie abitudini e unificando il sistema nazionale. Apertura del mercato: il rilascio di 18 licenze a nuovi gestori ha rotto lo storico monopolio di Telecom Italia, permettendo la nascita di una vera concorrenza su infrastrutture, telefonia vocale e comunicazioni mobili. Contesto mobile: in quello stesso periodo, mentre Omnitel, poi Vodafone, era attiva dal 1995, il mercato della telefonia cellulare si apriva ulteriormente con l'assegnazione di licenze a nuovi operatori come Wind. Il Ministero delle Comunicazioni concede licenze a Infostrada, partecipata da Olivetti e Mannersmann, e Wind con Enel, Deutsche Telekom e France Telecom, ponendo termine al monopolio della telefonia fissa in Italia. Questo passaggio ha aperto il mercato delle telecomunicazioni alla concorrenza, favorendo l'innovazione e la diversificazione dei servizi a netto vantaggio dell'utenza. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio e timeline.
1: Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put

0: Il mese di giugno 1998 vede tanta musica e due importanti festival a cui magari anche voi che state ascoltando avete al tempo partecipato. Il 20 e 21 giugno 1998 si è tenuta la prima edizione dell'Heineken Jamming Festival ad Imola, in provincia di Bologna. L'evento musicale ha visto la partecipazione di artisti internazionali come Kula Shaker, che hanno sostituito all'ultimo momento i The Verve, Blue Vertigo, Elisa, Tori Amos, Natalie Imbruglia e Ben Harper, offrendo un'importante vetrina per la musica rock e pop della fine degli anni 90. L'Heineken Jamming Festival è stato uno dei principali festival musicali italiani ed europei, fu ideato da Roberto De Luca in collaborazione con Heineken Italia e con la partecipazione esterna di Marco Balic, l'imprenditore ideatore dell'evento. Il concerto era diviso in due o tre giornate e fino al 2006 si è svolto all'Auditorium Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dal 2007 al 2011 si è tenuta a Venezia al Parco San Giuliano, l'ultima edizione si è svolta nel 2012 alla Fiera di Milano. La prima edizione del concerto si tenne il 20 e il 21 giugno 1998. L'headliner della prima serata fu Vasco Rossi, che qui registrò l'album Live Rewind, capace di radunare insieme ai Baby Rasol, ai Catherine Well, a Nook, agli Ash, ai The Jesus and Mary Chain ben 120.000 fan. L'evento principale della seconda serata furono i Kula Shaker, che sostituirono i The Verve, non presentatisi per l'inaspettato scioglimento del gruppo. Gli altri ospiti furono i Blue Vertigo, Elisa, Tori Amos, Natalie Imbruglia e Ben Harper. Anche questo è Timeline.
1: Non importa come ci arrivi, a Imola devi esserci. C'è l'Heineken Jamming Festival.
2: Sounds good.

0: Arriviamo all'altro festival, un classico dell'estate da tanti anni. Sto parlando del 35esimo Festival Bar, che si svolse dal 27 maggio all'8 settembre durante l'estate del 1998 in 9 puntate, registrate presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, a Capoliveri, all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e con il ritorno dopo 6 anni nello scenario dell'Arena di Verona per la finalissima. Venne condotto da Fiorello e da Alessia Marcuzzi. Il vincitore assoluto fu Vasco Rossi, sia nella sezione singoli con il brano Io No, sia nella sezione album con Canzoni per me. Questa edizione viene ricordata per essere l'ultima organizzata dal patron storico, Vittorio Salvetti, che sarebbe scomparso il 19 ottobre di quell'anno. La sua ultima apparizione in pubblico fu proprio nella serata conclusiva all'Arena di Verona. Tutto questo è Timeline.
1: Arriva l'estate!
2: Arriva il Festival Bar!
3: Sono tutti i big della musica giovane!
2: Cold, Lionel Richie, Fiorella Mannoia, Neck!
4: Piazza Donati, Giorgia, Simply Red, Patti Bravo, Eros Ramazzotti e tanti altri!
2: Tutti insieme, tutti questi big, e ci sarete anche voi!
4: Su Italia 1 il 27 maggio, Festival Bar 1998!
2: Presentato da Fiorello
4: e Raffaella e Alessia Marcuzzi, scusa, con la botte, capelli. Festival Bar, la tua estate
2: e musica.

musica dal vivo, come vi ho detto, ma anche tanta musica trasmessa alla radio nel giugno 1998. Affidandoci alla classifica di vendita in Italia del 27 giugno 1998, riportata dal sito accadeoggi.it, troviamo una chart assai varia, così strutturata a partire dalla sezione album. Mina e Celentano con Mina e Adriano Celentano, ancora Italia con Neck in due, e poi Vasco Rossi in terza posizione con Canzoni per me. Arriviamo a Vuelve, ed è l'album di Ricky Martin, Smashing Pumpkins al numero 5 con Adore, mentre Pino Daniele, Yes I Know My Way, in sesta posizione. Gli Articolo 31, ancora musica italiana, in settima posizione con l'album intitolato Nessuno. Amore dopo amore con Renato Zero in ottava posizione, Simply Red con Blue in nona posizione, e poi Five, l'album di Lenny Kravitz, a concludere la top 10 degli album. Se ci spostiamo invece ai singoli, troviamo La Coppa della Vida, Ricky Martin a dominare la programmazione, Da me a te di Claudio Baglioni in seconda posizione, Savage Garden, Truly, Medley, Deeply in terza posizione, e Alexia di Music I Like, un classico dell'estate, Lighthouse Family con la splendida Ai in quinta posizione, mentre Los Umbrellos, No Tengo Dinero, occupano la sesta posizione, Restless, ballatissima con Neja in settima posizione, Nobody's Wife del turno di Anouk in ottava posizione, poi il singolo di Renato Zero, Cercami, per arrivare poi con gli Ace of Base e Life is a Flower alla decima posizione. Tutto questo è Timeline.

0: Il mese di giugno 1998 propone sul grande schermo due pellicole di grande impatto e notevole successo. La prima è The Truman Show, i 103 minuti di film in uscita negli USA il 5 giugno 1998, in Italia arriverà invece il 10 settembre. La vita di Truman Burbank nella cittadina di Sea Haven scorre all'apparenza tranquilla. Lui lavora come agente assicurativo, ha una moglie infermiera in ospedale e i vicini di casa tutte le mattine lo salutano con un cordiale buongiorno. Truman, a dir la verità, avverte un po' il peso di questa routine e progetta di fare viaggi, visitare altri paesi, fare nuove esperienze, ma al momento di concretizzare queste idee qualcosa sempre lo rimanda indietro. L'impiegata dell'agenzia gli dice che i posti sono esauriti e anche in macchina il traffico impedisce di uscire in città. Truman si scontra con ostacoli che col passare del tempo cominciano ad apparirgli strani e inspiegabili. Quando finalmente, deciso ad andare a fondo di questi fenomeni, si confida con l'amico Marlon, quest'ultimo commette l'errore che rivela l'inganno. Sea Haven non è mai esistita, è solo un gigantesco studio televisivo di Los Angeles dove Truman, del tutto ignaro, vive dalla nascita, dove tutto è azionato meccanicamente e le persone, moglie, amici, colleghi di lavoro sono attori appositamente ingaggiati. Dalla nascita la vita di Truman va in onda 24 ore al giorno ed è il più grande successo della storia della televisione. Ma ora Truman ha capito che Christoph, il regista di questo perfido gioco, deve arrendersi alla sua voglia di ribellarsi. Il film ebbe 3 nomination agli Oscar 1999, miglior regista, migliore sceneggiatura, migliore attore non protagonista ed Harris Christoph, il regista dello show. Anche questo è Timeline.
1: Hanno imprigionato un bambino.
2: Truman, non si può andare lì!
3: Che c'è là dietro?
1: Hanno costruito una menzogna.
4: Entra col sole.
1: Hanno controllato una vita.
5: Io sarò Truman Burbank.
6: Non mi è permesso parlare con te.
1: E questo l'hanno chiamato.
5: Sono il tuo migliore amico da quando avevamo 7 anni, Truman. E l'ultima cosa al mondo che farei
7: è mentirti.
5: È mentirti.
7: Vai sul primo piano.
1: Spettacolo.
5: Sono coinvolto in qualcosa di strano. È qualcosa in cui sono coinvolti tutti.
8: Lui non è un attore, è un prigioniero, guardalo bene.
2: Se non mi dite che succede, io vi denuncio!
1: La Paramount Pictures presenta
8: Truman!
1: Il nuovo film di Peter Weir, il regista di Witness e L'attimo fuggente.
5: È scappato!
1: Time lo ha definito il film più geniale di Hollywood.
4: Qualche fulmine. Ancora uno!
1: Una svolta decisiva per Jim Carrey.
2: E questo è il massimo che sapete fare!
1: Per Newsweek è il film da non perdere.
4: Non possiamo lasciarlo morire in diretta.
5: Se è per questo è anche nato in diretta.
1: The Truman Show è prodigioso. Jim Carrey.
4: Sospendi la trasmissione!
1: The Truman Show.
0: La seconda produzione che vi ricordo è X-Files, in uscita negli Stati Uniti il 19 giugno 1998 e il 30 settembre del medesimo anno in Italia, trasposizione cinematografica della fortunata serie TV. La regia è di Rob Bowman, nel cast immancabili ci sono David Duchovny, l'agente Fox Mulder, e Gillian Anderson, l'agente Dana Scully. Un misterioso attentato dinamitardo ha devastato un edificio commerciale nel centro di Dallas. Sotto tonnellate di macerie sembrano rimasti sepolti i segreti che erano custoditi nei vari uffici. Fox Mulder e Dana Scully, agenti dell'FBI incaricati delle indagini, capiscono ben presto a loro spese che avranno a che fare con situazioni insolite e anomale. Succede infatti che la logica di un normale lavoro di ricerca e di indagine venga stravolto dall'insorgere di alcune misteriose presenze. Passando dagli sfondi borghesi di Washington ai campi polverosi del Texas, dalle sale di consiglio londinesi alle glaciali distese artiche, la coppia viene a contatto con un mondo popolato di entità aliene, di cospiratori che tramano per conquistare il mondo e agiscono sotto l'influsso di imperscrutabili deviazioni. Mulder è pronto a credere che esistano cose non spiegabili razionalmente. Scully, laureata in medicina, è scettica e vuole dimostrare che la scienza può spiegare anche ciò che non sembra in realtà comprensibile. I due alla fine scoprono le prove di un complotto teso a nascondere alla pubblica opinione l'esistenza di alcuni progetti segreti. E nel complotto ci sono persone che operano ai margini delle istituzioni e non esitano di fronte all'omicidio, pur di evitare che certe verità vengano a galla. Anche questo fa parte di Timeline.
9: Per anni il mondo ha vissuto una realtà distorta.
3: storie manipolate, verità nascoste. Ma c'è di più rispetto a quanto ognuno di noi ha mai potuto sospettare. Perché nessuno di noi è stato capace di vedere la realtà nella sua interezza. Finora.
7: Mother?
3: Non dimenticare il passato. Afferra il presente. Perché la verità è vicina.

0: Arriviamo in conclusione della nostra esplorazione del mese di giugno 1998 con il consueto sguardo alla programmazione pubblicitaria di radio e televisioni. Tante auto, come sempre, ma anche telefonia e promozioni, ad essa legate, ma anche estate e gelati, creme solari ed un paio di spot di carattere economico. Come al solito, cose di un tempo ormai lontano. Partiamo dai prodotti tipicamente estivi, le creme solari e il caso dell'Ambra Solaire Laboratoire Garnier, con uno spot molto solare e ovviamente marino. Estate, tempo di vacanze, Costa Crociere propone viaggi ai Caraibi da 2.590.000 lire ed un claim efficace: navighiamo per divertirvi.
1: C'è solo una vacanza, chi ha dentro un'altra vacanza? Chi ha dentro un'altra vacanza? È una crociera Costa. Di giorno si va in spiaggia e di notte si viaggia.
2: Costa Crociere. Navighiamo per divertirvi.
0: Le insalate di riso sono un must dell'estate e quelle con il riso Flora sono assai pubblicizzate con uno spot vivace, molto allegro.
3: Si non torna Flora, addio insalata di riso.
4: E quella?
5: È tutta apparenza, apparenza di niente.
4: Guardatela.
6: Flora, vai con l'insalata.
1: Riso Flora, anche d'estate il sapore che non scuoce.
0: Non mancano i gelati, ampio il repertorio Algida, dal Calippo con il claim Do It Your Way alle vaschette Cardor. I prodotti Ferrero sono immancabili, come il Kinder fetta al latte, i pavesini al cocco o ancora le bevande fresche per placare l'arsura estiva come il bel tè.

0: bel tè, tè alla pesca e al limone in acqua minerale vera.
1: Nel giugno 1998 sono in programmazione lo spot istituzionale di Telecom Italia, spot di grande impatto e il simpatico spot relativo alla privatizzazione di Eni con uno straordinario e brillantissimo Claudio Bisio.
2: Cara moglie, forse ho esagerato. A chi verrebbe in mente di piazzarsi davanti alla banca con una tenda?
3: Oh, ragazzi, non facciamo gli spiritosi. Primo.
4: Secondo.
3: Ma non era... Riassumendo.
2: Privatizzazione Eni, quarta fase. Azioni gratuite. Prima dell'adesione devo leggere il prospetto informativo o la nota sintetica che il proponente l'investimento deve consegnare.
3: Comunque non spingete, che tanto fino a lunedì non si parte.
5: Scusa, ma fino a lunedì cosa facciamo?
3: Numero... 4. 4.
6: Privatizzazione Eni. In banca da lunedì 22 giugno.
1: Tante, come sempre, le automobili, molto fitta la campagna pubblicitaria del Lingotto. La Fiat promozione, infatti, la Fiat Punto Sole da 13.950.000 lire, la Punto Star da 11.900.000 lire con climatizzatore servosterzo, la Punto Stile, la versione stile 16 valvole con Michael Schumacher, testimonial in diretto dello spot.
7: Seguire Schumacher per me è una professione.
8: Talenti come il suo, beh, ce ne sono pochi. La passione per i motori ce l'ha dentro.
7: Addirittura ci dormi di fianco. Lui conosce tutti pezzo per pezzo. È un grande. Schumacher è troppo avanti. Quando arriva, senti il motore che ti prende dentro. Al mio punto 16 valvole. Ascolto molto il motore, cambiando molto, scalando. È proprio come diventare tutt'uno con essa.
8: Magari ci viene a fare un giro con me, gli darei un brivido. In più e punto.
1: Arriviamo alla Fiat 600 con il giornalista Nando Martellini o ancora un classico, la Fiat Panda. Impossibile non comprarla, la passione ci guida.
9: Chi poteva darti un'auto a meno di 10 milioni? Solo Fiat, con Panda, da 9 milioni 950 mila lire. Unica, mitica, imbattibile Panda. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla.
1: Tra i modelli nuovi, la Fiat Bravo e Brava nelle versioni JTD 105 e 16 valvole da 80 cavalli con prezzi da 11 milioni 900 mila lire. E ancora la Marea nelle versioni Liberty e Marea Station Wagon da 222 mila lire al mese con finanziamento Fiat.
10: La nuova gamma Liberty di Marea e Marea Weekend è grande. Grande nei fatti. 11 versioni. Climatizzatore. Airbag. Nuova gamma Liberty di Marea e Marea Weekend. Da 222.000 lire al mese con formula.
1: Molti i brand stranieri, la Renault Megane Scenic, spazio mentale, l'idea che cambia l'auto, con uno spot estremamente curato, o la Clio nelle sue molteplici variazioni. I classici della Peugeot, sempre enfant terrible, la 206, la 406 berlina, station wagon e coupé, perché l'auto sia sempre un piacere. Molto bello lo spot della Citroën Saxo, con un grande Marco Pantani come testimonial.
11: Salve!
12: Ma Pantani, e il giro?
11: Oggi il giro me lo faccio in Citroën Saxo SX.
12: E la bicicletta?
11: La bicicletta, questa al climatizzatore e il servosterzo di serie.
12: Ma così non vale.
11: Vale, vale. Costa solo 17 milioni e mezzo. È un equipaggiamento così, quello da solo Citroën.
12: E se no?
11: E se no, pedali.
13: Pedalate anche voi. L'offerta vale fino al 31 gennaio. Ciao!
1: La Volkswagen con la Generation Golf occupa ampi spazi nella programmazione pubblicitaria con spot di estremo vigore.
14: Il mio primo sogno è stato quello di volare. I miei primi soldi. Il mio primo bacio è stato per scherzo. Il mio primo addio. La prima volta che mi sono innamorato. La mia prima vera auto è una Golf.
1: Molto pubblicizzati i telefoni cellulari e le promozioni telefoniche dei tanti gestori. I modelli Ericsson, fai sentire la tua voce, o il Nokia 5110 con cover variopinte e scambiabili. Quanto a promozioni dei gestori abbiamo un'ampia scelta. Omnitel City ricaricabile con tariffa locale tutto il giorno ed il claim persone in grado di cambiare il mondo. Oppure, sempre in Omnitel, l'abbonamento personale 195. Scegli tu quando spendere meno con l'attore Patrizio Pelizzi.
15: The way, show them all the beauty they possess inside.
4: a chi cerca il modo migliore di comunicare. Omnitel offre siti ricaricabile, la prima con tariffa locale, tutto il giorno. Siti ricaricabile. Omnitel. Persone in grado di cambiare il mondo.
1: Molto belli gli spot delle promozioni Telecom con Telecom Formula 5 per parlare con 5 numeri telefonici a prezzi convenienti.
15: La chiamavo per... La chiamavo per... Certo. Ok, va bene. Mia moglie non è assolutamente d'accordo. La mia segretaria ha rovesciato il vassoio. Mi richiami, per favore?
16: Non tagliate corto, tagliate i costi. Chiamate Telecom Italia e con Formula 5 avrete il 15% di sconto sui 5 numeri che volete, urbani e interurbani. Formula 5 è un servizio risparmio affari di Telecom Italia.
1: O ancora Team Passaparola per parlare con 3 numeri di cellulare ad un costo più contenuto, perché Team è vivere senza confini.
15: Guarda che dentro ti ci ho messo il Team Passaparola, Così puoi chiamare casa, il telefonino di mamma o quello mio e spendi meno.
17: E Alberto?
15: Chi è Alberto?
17: Dai papà!
15: Allora mettici casa, mamma e Alberto mettilo al posto mio, va bene?
17: E il carota?
15: Il carota?
17: Ci studio tutti i giorni!
15: Allora mettici casa, Alberto e sto carota, è qua!
17: E Giorgio!
15: A te papà non ti doveva regalare un cellulare, ci voleva un bel centralino!
18: Team Passaparola, da oggi i 3 numeri più cari ti costano meno.
1: Cose veramente di altri tempi. E tutto questo è Timeline.

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio di Timeline. Abbiamo esplorato il mese di giugno 1998. Un saluto grande da Enrico, vi aspetto al nostro prossimo appuntamento qui su Radio Dance Floor. Come on!
1: Timeline. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Welcome. Anni 2000.
5: Welcome to the new millennium.

1995.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Ilaria Tuti con il suo nuovo romanzo storico ed è Un poco la notte e un poco l'alba. Scappa Serafine con queste parole che l'anziano Geremia in un pomeriggio caldo di sole mi mette in allarme, ma ancora non posso immaginare che questa terra sta per mutare volto e temperamento, forse per sempre. Nella zona libera della Carnia, finora la guerra è stata una tempesta distante che ha strappato gli uomini dai nostri paesi, ma non ha ancora lacerato del tutto gli animi. Quello in arrivo è però un vento nuovo e spaventoso che soffia da est e porta sconvolgimenti, e da oltre il grande fiume giungono infine carovane di cavalieri delle steppe con copricapi di pelliccia e lunghe spade ricurve che entrano nelle nostre case prendendone possesso. Alla seconda posizione Game of Olympus, Catarsi, al primo posto I tramezzini di Rocco Schiavone. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è anche qui Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Secondo posto per Matrimonio con delitto di Alessandra Carnevali e Marzia Elisabetta Polacco. Un nuovo caso per l'agenzia dei Cuori in Fuga. Poggio Becco e Tempo di Fiori d'Arancio, di omicidi inaspettati Lorenzo e Greta tra litigi e false piste si ritrovano a indagare. Anche questa volta il cuore e l'istinto saranno gli ingredienti vincenti. A Poggio Becco la vigilia di Natale porta con sé un annuncio importante. Ludovica e Gustavo hanno deciso di sposarsi in primavera. Per Greta, damigella d'onore, dovrebbe essere solo un periodo di prove abito, fiori e assaggi di torta da condividere, non senza qualche tensione risolta con Lorenzo, ormai suo compagno di vita ed indagini. L'arrivo della famosa wedding planner Tatiana Cecchetti e del socio Berni trasforma però l'organizzazione del matrimonio in un campo minato quando un evento drammatico sconvolge il paese. Alla prima posizione c'è Gavino Zucca con Giallo a Valle delle Magnolie, le indagini del capitano Roversi. E ora il consiglio della settimana, Le chiavi di casa di Patrick Fogli. Tutte le famiglie hanno segreti, ogni famiglia gestisce i segreti a modo suo. I Landi hanno sepolto sotto una coltre di silenzio avvolto nel manto scintillante del successo. La Casel infatti è uno dei colossi italiani della gestione dati, il merito di quell'ascesa di una persona sola, Tommaso Landi, rampollo dal talento purissimo, genio della matematica. È stato lui a prendere in mano l'azienda sull'orlo del fallimento e a proiettarla nell'Olimpo delle Big Tech. Una favola che all'improvviso ti trasforma in un incubo, un incendio divampa nella villa di famiglia e uccide Tommaso e i suoi genitori. Sopravvive solo la sorella Alice che sta studiando a Londra. Il fuoco divora corpi, archivi e segreti, ma ciò che deve restare nascosto non si cancella mai davvero, cova sotto la cenere, ed è quello che succede un giorno a Bologna quando un uomo muore tra le braccia di Gabriele Riccardi. Si chiama Lorenzo Verratti, è un senza tetto, prima di morire stava cercando proprio Gabriele. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo di visitare il mio blog ilibridimag.it. buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop.
4: Radio Dance Floor,
5: the sound of the 90s.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: What's up, y'all? This is Tupac.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: This is The Basement Jazz.
10: What's up, we're Destiny's Child.
11: This is Big Will Smith.
12: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Tro.
13: Hi, this is Madonna.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Sulla 10 Genova 20 miglia, code per un veicolo in panne tra Pegli e il bivio per la 7 per Milano in direzione di Genova. E a Milano sul tratto cittadino della 4, code per incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Sempre sulla 4 Milano-Venezia, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Peschiera e il bivio con la 22 del Brennero verso Venezia. Incidente invece sulla 22 del Brennero, lunghe code tra Reggio Lorolo e Mantova Sud in direzione del Brennero. E sulla 1 Milano-Bologna, anche qui per incidente, chiusa l'immissione sulla 15 della Cisa per chi da Bologna deve proseguire verso La Spezia. E sempre per incidente ci sono code verso Bologna tra Reggio Emilia e Modena Sud. Sul tratto toscano dell'Autosole, rallentamenti per un veicolo in panne tra Incisa e Valdarno in direzione Roma. Sulla Firenze Pisa Livorno, code per incidente tra Firenze Scandicce e l'Autosole in questa direzione. E sul tratto Roma Napoli della 1 per un incidente si sta in fila tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. A Napoli sulla tangenziale traffico molto intenso con code tra Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1993.

0: floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.
5: Right.

0: era Pop on the Floor. Radio Dance Floor.
1: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: DJ Turn It Up!
15: Radio Dance Floor!
16: Luce Verde Italia.
17: Bentrovati. A Torino, sulla tangenziale, per un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo di Pianezza con Legno, ci sono incolonnamenti nelle due direzioni. E sulla 6 Torino-Savona, coda tratti per un veicolo in panne tra Savona e Altare in direzione di Torino. Mentre sulla 7 Milano-Genova sono i lavori a provocare coda in direzione di Genova tra Ronco Scrivia, Busalla e Bolzaneto. Traffico e code sulla 4 Milano-Venezia tra Peschiera e Verona Est in direzione di Venezia. Code anche in carreggiato opposta in direzione di Milano, ma per lavori tra Montebello e Soave. E sulla 1 Milano-Bologna per un incidente resta chiusa l'immissione sulla 15 della Cisa per chi da Bologna deve proseguire verso La Spezia. Incidente anche sulla 14 Adriatica, code tra Borgo Panigale e raccordo Casalecchio in direzione di Ancona. Ci spostiamo sul tratto Roma-Napoli della 1, lunghe code per un incidente tra Ferentino e Ceprano verso Napoli. Si tratta del ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 631 e si transita su due corsie. Anche a Napoli sulla tangenziale un incidente a provocare code tra Italia 90 e Fuorigrotta in direzione di Capodichino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
16: Un servizio a cura dell'ACI.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1998.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 in punto.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione.
3: Dati.
4: Inserire dati.
3: Dance Floor.
4: Dati.
3: Dati.
4: Dati.
0: Il tuo radio di arrivo.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: Il tuo radio di arrivo. Sabato 27 di giugno 2026, non so quale sia la temperatura dalle vostre parti, certamente sarà una temperatura fuori norma assolutamente. In diretta dal Giavu Studio, un saluto a Marco che si sta occupando della regia, grazie naturalmente alle vostre indicazioni, ai vostri suggerimenti più che mai preziosi, info@radiodancefloor.it o se volete enrico@radiodancefloor.it, pagina Facebook, pagina Instagram, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, ossia quello che state facendo proprio in questo momento, il tutto con la musica della radio ufficiale della dance degli anni 90. 1994, siamo tutti un po' sudatici. Wet ci sta benissimo con il progetto di Jody Vannelli, JT Company con Greg Aldrin, Giriguar e Griska a cantare questa canzone quanto mai attuale. È la nostra partenza, qui i suonati di Enrico. Enjoy the 90s.

Canzone importante, come del resto tutta la produzione dance degli anni 90, nel 1994, Joti Vannelli, che in effetti ci ha regalato veramente moltissime canzoni, tanti progetti, e questa Wet è un caso veramente esemplare. Grazie per quello che già mi state raccontando, soprattutto grazie per l'utilizzazione dei contatti social della radio. Aspetto di vedere le vostre fotografie, di sapere che cosa stiate facendo esattamente in questo momento. Voglia d'estate, 27 di giugno, sapete, solstizio d'estate, 21 di giugno, ormai insomma siamo entrati nel cuore della stagione estiva, e si sta notando anche dalle vostre indicazioni, tant'è vero che Antonietta Nina Lovisi dalle splendide colline del sud dell'Astigiano, peraltro temperature molto alte, però ecco il lato positivo dell'estate, lo scriveva Nina la scorsa settimana, tanti gelati, perché così c'è anche la giustificazione per andare un po' al di là della norma. Grazie Nina, e un saluto anche a Bruno Capezzuto, un saluto agli amici di Napoli. Mi approfitto per salutare anche Mario Pascarelli, che come sempre posta delle fotografie bellissime fatte di mare, di cielo sereno, di Vesuvio. Grazie naturalmente Mario, un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto da Antonietta, Nina, Lovisi. Vi ho parlato di estate, bene, ancora 1994, se vi dico The Summer It's Magic, vabbè, Playa Itti, quello che fu un vero e proprio classico di quella straordinaria estate, Emanuele Asti, Stefano Carrara, la voce quella meravigliosa di Giovanna Bersola, la Jenny B. Bravi, bravi, bravi. Come sempre, grazie per la vostra partecipazione. Enjoy the radio.

Grazie ad Antonietta Nina Lovisi, grazie a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli che ritrovo sempre davvero con grande piacere, e poi ovviamente grazie agli amici che mi stanno raggiungendo, grazie per quello che poi mi state anche raccontando, vedi il caso ad esempio di Attilio Giotta, che sono felice di poter salutare dalla Valtellina. La scorsa settimana Attilio evidenziava delle temperature alte e poi ci si aspetta un'ondata di calore, però via, insomma, la bellezza delle tue montagne, Attilio, e poi le temperature che saranno certamente un pochino più miti rispetto ad altre parti d'Italia rendono la situazione sicuramente un pochino più accettabile. Saluto anche Luigi Mosca. Grazie Luigi, adesso ti faccio una domanda. Tu hai postato la scorsa settimana la fotografia dell'isola di Dino. Allora, intanto una fotografia splendida, alba o tramonto, quella che hai immortalato. Allora,

Romanini e poi Clara Moroni e poi pensate Asher Senator, il rapper Asher Senator che poi avremo conosciuto in alcune produzioni che univano la musica rap con il suono dance. Grazie Thomas, You Belong to Me, l'energia della novantazione.

Grazie Thomas, la prima delle due segnalazioni, 1996, Antares, era You Belong to Me, e anche in questo caso mi piacerebbe sapere quanti ricordi queste canzoni stiano facendo rivivere, immagino veramente, veramente moltissimi. Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua partecipazione, grazie per la tua presenza così, così forte e così attiva. Saluto anche a questo punto Marco Simoncello, allora grazie Marco intanto per la tua presenza, siccome mi piace un po' farmi gli affari vostri e vi ho chiesto che cosa aveste organizzato, questo è riferito alla scorsa settimana ma anche per questa vale il medesimo discorso, allora Marco dice: lo scorso sabato sono andato con Monica alla sagra della trota nel mio comune, ovviamente tutta a base di trota, pensate, anche le lasagne al forno con la trota. E poi c'è una domanda, allora qui si fa riferimento alla solidarietà del Dance Floor People, ho prenotato anche le ferie di agosto in Versilia, Lido di Camaiore, qualcuno che stia ascoltando abita da quelle parti mi potrebbe dare qualche informazione, quindi a questo punto info@radiodancefloor.it per dare delle informazioni, perché questa è proprio radio di servizio. Marco, messaggio lanciato, vediamo a questo punto anche che cosa capiterà. E a questo punto torniamo invece a Thomas con la seconda delle due segnalazioni, ancora 1996 con Stefano Zarfati, arriva da Roma, classe 1971, se andate su Wikipedia trovate tante informazioni, vale la pena conoscerlo. C'è Che ti piace nella versione remix, grazie Thomas, l'energia della novantazione on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per queste tue segnalazioni così importanti, Stefano Zarfati. E poi sapete, il rework delle canzoni italiane che peraltro fanno parte di un pezzo importante della programmazione di Radio Dance Floor. Grazie naturalmente Thomas, grazie per essere dei nostri e soprattutto grazie per quello che mi state raccontando anche in questo momento. Saluto Carola Britti che ci porta nella Val di Susa. Allora, la scorsa settimana c'era una foto che evidenziava un cielo un po' nuvoloso e a questo punto magari anche una temperatura non troppo bollente. Allora, sabato scorso siamo nella Val di Susa a Cesana per la fiera del Maggio Ciondolo, sono andato a cercare, e il Laburnum Anagiroides con dei fiori giallo-oro veramente meravigliosi. Domenica scorsa invece a San Bertrand per la festa di San Giovanni. Un abbraccio Carola, la domanda a questo punto è: ma che cosa stai facendo? Che cosa hai programmato per questo weekend? Saluto anche Antonio Magic Caminito, scorsa settimana foto tenerissima con il suo meraviglioso cane. Fa troppo caldo, scrive Antonio, e i miei animaletti sono tutti sotto l'albero e non hanno voglia di far nulla, lo puoi ben dire. Viste le temperature direi, Antonio, che sia una scelta addirittura direi salutare. 1999, facciamo un salto in avanti di 3 anni rispetto a Stefano Zarfati con Simon Jackson Clark. Allora, lei si chiama Simon J, l'abbiamo conosciuta con tantissime produzioni, trova il successo in Italia grazie a Roby Zanetti, Emanuela Gubinelli, Gianluca Menzi, ancora Michael Corcoran, anche con questa canzone dall'Imeni Studios di Usmate in provincia di Milano. Sto parlando di Paradise. Avete alzato il volume della radio? Avete fatto bene? Enjoy the radio. Qui i suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni.

Simon Jay non ne ha sbagliata mai una nel corso della sua carriera e di successi ce ne ha regalati veramente, veramente tanti, naturalizzati in Italia, visto che poi la DVA fu la sua label fondamentale per queste canzoni, per questi successi che sono dei veri e propri viaggi nel tempo. Allora, il contatto lo conoscete, info@radiodancefloor.it, se volete enrico@radiodancefloor.it per raccontarmi quello che state facendo. Intanto saluto Mirko Bursac, un saluto a Santino Pesenti, a Giuseppe Stocchero, a Bevi l'Acqua c'è Marco Montagna, grazie ragazzi naturalmente per la vostra presenza all'interno del Dance Floor People e un saluto che ci vuole a Salvo D'Elia. Ce ne andiamo in Puglia, ce ne andiamo nella zona del Salento, altro prodotto italiano. Direi che l'appuntamento di oggi veda tanta tanta dance legata al nostro paese. 1995, United Kingdom of Dance, arrivano dall'Italia come vi dicevo Giovanni Loddo, Marco Poletti, Lori, L'Oriel, che poi era Laura Piazzai, come vocalist Everybody, grazie a Salvo D'Elia, grazie per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca. Andiamo a scoprire dei successi che altrimenti passerebbero nel dimenticatoio. L'unico consiglio, condominio Danzerino, se avete la possibilità di alzare il volume della radio, ovviamente regalatevi il suono della novantazione qui on Radio Dance Floor.

Grazie a Salvo D'Elia con la prima delle due segnalazioni, anno centrale del decennio United Kingdom of Dance, ed era Everybody. Grazie Salvo, un saluto agli amici della Puglia, terra per le vacanze, terra per antonomasia delle vacanze. Saluto chi sta lavorando in questo momento, vedi il Biagio, il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, le prese con giornate di lavoro infinitamente lunghe e anche un pochino calde. Grazie Bios per essere sulla connessione planetaria. Saluto anche Cristian, per il quale vale il medesimo discorso, giornata lavorativa in questo momento. Saluto Sandro, Sandrula DJ Zavoli, che ha bell'aria Igea Marina, mentre saluto ancora Roberto Gioacchino Coniglio. Robby, benvenuto, grazie per essere sul suono di Radio Dance Floor. Un saluto grande a Marina Lovato, a Gilberto Mizzolo, alla piccola Luna, grazie naturalmente per essere sul suono della pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Salvo D'Elia ci riporta in Puglia, ci riporta con uno dei grandi successi che in questo caso ci fanno abbandonare l'Italia. Se andiamo in Spagna, era il 1996 quando Asunción Molina e ancora Tirso Marechal realizzavano sotto lo stage name di Venus Don't Make Me Cry. Pensate, questo è il lato A, il lato B è il lato spagnolo, esto es lo que hay, progetto interessante. Grazie Salvo, e mi piacerebbe molto sapere quale sia stato l'input che ti ha portato a selezionare esattamente questa canzone. Come al solito, l'energia della novantazione, qui on Radio Dance Floor.

Grazie a Salvo Delia, la seconda delle due segnalazioni con Venus, Don't Make Me Cry, e grazie naturalmente per questo tuo lavoro attentissimo, con tanta ricerca, con tutte le cose bellissime che naturalmente fanno parte proprio poi della nostra programmazione, soprattutto perché sono quelle canzoni che entrano proprio nella tracklist del nostro appuntamento. Allora, sapete, la filosofia della radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche. Allora un saluto a Knedio Crocodile da Trance in Slovacchia, c'è Ilaria Zappella, un saluto a Domenico Azzarito, a Massimo Ingrassia che ci accoglie nella città di Palermo. Ne approfitto per salutare tutti gli amici dell'antichissima Sicilia, ben ritrovati, mi fa molto piacere trovarvi all'interno del Dance Floor People. Allora, 1997, abbiamo fatto questa sequenza: 95 United Kingdom of Dance, 96 con Venus, 1997 ce ne torniamo in Italia, una formazione, un esperimento musicale che arriva dalla Media Records di Gianfranco Bortolotti. Sto parlando della Sharada House Gang, in questo caso è Gypsy Boy. Pensate, ogni disco ha un team di artisti diverso, tutti artisti che ruotano intorno alla Media Records di Brescia, l'idea geniale di Gianfranco Bortolotti. E quindi questa è una canzone splendida, e lo so che la canticchierete, perché c'è pure la possibilità, il riff è famosissimo e Gypsy Boy rimase uno dei successi più grandi in assoluto di Sharada House Gang. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi i progetti del vostro weekend qui on Radio Dance Floor.

1997, una delle tante idee geniali di Gianfranco Bortolotti, Charada House Gang, ed era Gypsy Boy. E intanto un po' di saluti, quelli che sono tipici proprio della radio antica. Ad esempio Davide, Dave Ghee, a Samarate c'è Stefano Bossi, a Città del Messico c'è Alejandro Saul, mentre a Roma ci arriveremo tra poco, c'è anche Gabriele Visi. Grazie ragazzi per la vostra presenza, grazie per essere qui sul suono della pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E adesso un saluto a Vincenzo Gemmini, che ci porta in una assolata Romagna particolarmente calda. Credo che sia un po' la situazione di tanta parte immagino con l'anticiclone africano, di tanta parte del continente europeo. Grazie Vincenzo per la tua presenza. Allora, il progetto Farao arriva dal Dance Pool, questa lab così importante. I Show Your Secrets è la produzione di Alexander Hawking e del DJ Stevie Steve, che poi in realtà era lo stage name di Stephen Harding. E poi c'è Kira Farao, da cui prende il nome anche il gruppo. Lei è di origini indiane ed egiziane. C'è una puntatina di rap con Dion Blue, alias Marcus Dion Thomas, classe 1968. Insomma, un progetto interessante, questo I Show Your Secrets. Grazie Vincenzo, ovviamente mi auguro che tu possa gustarti questa canzone con un volume adeguatamente alto e la pulsazione novantica. Enjoy the radio.

0: Un saluto a Vincenzo Gemmini, grazie naturalmente per la tua presenza, grazie per essere qui sul suono di Radio Dance Floor. E poi ancora un po' di saluti, ad esempio a Marco Carella, a Roberto Ferrari, a Formignana, mentre a Frosinone c'è Jacopo Fratangeli. Grazie ragazzi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. 1994, progetto interessante, grazie alla segnalazione di Vincenzo Gemmini. 1994, grazie alla segnalazione di Andrea Riva. E ce ne torniamo a Roma. C'eravamo qualche istante fa grazie alla presenza di Gabriele Visi, che ritorno ancora a salutare. Grazie naturalmente Andrea, che dici: arrivata ufficialmente l'estate, grande caldo nella capitale, e lo posso anche immaginare. Grazie per la tua presenza Andrea. 1984, progetto Adonix, Passion Eterna, la lezione dei Datura, che ovviamente si fa vedere anche in questo progetto tutto italiano di Sandro Motti. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza. La tracklist che avete curato esattamente voi qui on Radio Dance Floor.
1: Passione eterna.

canzone importante era 1994, Adonix, Passion Eterna. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza. Tra poco vi ricordo c'è anche Flavio e sarà Dance Floor Parade con la riattualizzazione delle Dance Charts degli anni 90. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avete modalità di interagire, di esprimere ovviamente la vostra opinione. Saluto Raffaele Mangione a Cerignola, saluto Enzo Cardone, saluto il DJ Sven, insomma c'è tanto movimento all'interno del Dance Floor People e di questo sono veramente veramente felice. Intanto, che ne dite? Grande musica, grandi emozioni. Nel 1998 dall'Extravaganza Record arrivano dall'Irlanda del Nord, sto parlando di Agnelli e Nelson, sono Christopher James Agnew e poi Robbie Nelson, El Niño, e pare che sia prossimo ad arrivare un El Niño particolarmente rovente e particolarmente feroce. Mi auguro che possa intervenire qualche cosa per placare un po' queste temperature così bollenti, delle quali peraltro si parlava già anche alla fine degli anni 90. Alzate il volume della radio e la pulsazione novantica qui on Radio Dance Floor.

1998, canzone importante. Quanto suonava bene questa canzone alla radio, come a distanza di tanti anni il progetto di Agnelli e Nelson continua ad essere di un'attualità veramente impressionante. Che ne dite? Facciamo un po' un viaggio nel tempo. La radio ha questa capacità magica di azzerare le distanze, di azzerare i tempi, e dal 98 andiamo indietro di 2 anni con Emanuela Gubinelli. Lei aveva lo stage name di Talisa. Fall in Love arriva da Matelica, da Macerata, la produzione di Giovanni Visnardi, e tra gli autori, pensate, del brano c'è anche Simon J, che abbiamo trovato poco fa con Paradise. Alzate il volume della radio e però raccontatemi quello che state facendo, quali siano i progetti per questo weekend. Vi ricordo che tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade. Attenzione, come al solito, l'interazione che fa parte della filosofia della radio che state ascoltando, la vostra radio stazione preferita, qui on Radio Dance Floor.

1996, Talisa, canzone straordinaria, e poi lei una timbrica vocale che la rende assolutamente riconoscibile, era Falling Love, per arrivare quasi in conclusione. Ma sapete bene, mi piace sempre evidenziare come il quasi in qualche modo segni un pochino ancora la possibilità di chiacchierare con il Dance Floor People. 1992, questa volta andiamo indietro di parecchi anni con il progetto FPI Project. FPI era poi l'acronimo di Fratti Presti Intrallazzi, Marco Fratti, Corrado Presti, Roberto Intrallazzi, e poi c'era Sharon Maylin, la vocalist, e Sonia Davis, in realtà è Sonia Lanzi. E allora c'è Feel It dal Garden Studio di Bergamo, per arrivare quasi ai saluti. E allora perché no? FPI Project, la pulsazione novantica.

0: 1992, canzone che segnò la storia della primissima parte degli anni 90 con Feel It, con questo progetto che ci ha regalato veramente tante tante canzoni. Noi siamo arrivati in conclusione, vi lascio nelle sapienti mani di Flavio e Sara Dance Floor Parade, vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, i contatti li conoscete, mandatemi le vostre indicazioni, i vostri consigli, i suggerimenti, le dediche, le controdediche, le fotografie del vostro weekend. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Un saluto grande da Enrico.
1: I suonati di Enrico.
2: It's summertime.
3: Come on, let's go.
4: Sunshine. Radio Dance Floor.
1: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 22 in punto.
1: Dance Floor.
7: Dance Floor, Dance Floor Parade.
8: Dance Floor. Dance Floor.
9: Dance Floor.
8: Dance Floor.
9: Dance Floor.
10: Mi raccomando, bevete tanta acqua, state al fresco, all'ombra, mangiate tante verdure e soprattutto, soprattutto, alzate al massimo il volume, perché su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, è tempo di Dance Floor Parade. Oh, io sono già sudato, ho fatto appena appena l'apertura e già sto grondando di sudore, siamo messi veramente bene, che dobbiamo fare? Potenziamo l'aria condizionata, utilizziamo i ventilatori, insomma cerchiamo refrigerio in qualunque modo, anche perché queste temperature potrebbero rappresentare un rischio per alcuni di noi. Ma dai, portiamoci avanti e guardiamo cos'è successo all'ultimo podio. 3, Fargetta, The Music Is Moving. 2, W, Please Don't Go. 1, Snap, Rhythm Is A Dancer. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio delle vostre preferenze, insomma, rileviamo uno scambio di posizioni sulle retrovie. Perde infatti un punto W, che scende sullo scalino più basso del podio con Please Don't Go. Peccato, perché a me questa cover piaceva anche parecchio. Ne guadagna 1 Fargetta, che sale alla 2 con The Music Is Moving, riconfermata con il 96% dei voti, la numero 1, Rhythm Is A Dancer.
1: Dance Floor
11: Parade.

e vi ringrazio tutti quanti per aver partecipato attivamente a Radio Vuoto. Buona giornata Alessandro Orgelli, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie a Anthony Falletti, a Antonio Caminito, Attilio Giotta, David Versari, grazie Fabio Garrisi, Francesco Biondi, Francesco e Flora Barbaro. E poi un ringraziamento anche a Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Ilaria Zappella, Luigi Mosca, Manuela Farfallina, anche a Marco Carella, Marco Landini, Marco Rodolfi, Marina Lovato, Mauro Ceccon. Grazie a Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Roberto Coniglio, Stefano Bossi, Valentino Galandris e Vincenzo Gemmini. Questo di oggi sarà l'ultimo appuntamento per il mese di giugno con la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Oggi torneremo indietro fino al 29 giugno 1996. Iniziamo dalla 20 insieme a Kadok, The Night Train. Dance.

chiama Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al weekend del 29 giugno 1996. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Abbiamo appena aperto questa Dance Floor Parade con un singolo ancora targato 1995, un singolo Euro House di Kadok, The Night Train. Un brano che è conosciuto, è iconico, è conosciuto per questo contagioso riff con il fischio, per il ritmo incalzante, un vero e proprio punto fermo della scena dei club internazionali negli anni 90. Box numero 20.

Quanta potenza, quanta energia in questo singolo che abbiamo ritrovato alla posizione numero 19. BS Project, e la firma è quella di Mauro Marcolin, che ha realizzato questo singolo in collaborazione con Ailina Dennis. Lei arriva da Birmingham, ha un background di musica gospel, passando per l'R&B, la pop e arrivando finalmente al suo grande amore, la musica jazz. Si è prestata molto volentieri al BS Project per realizzare questo singolo, Heartbeats, con un risultato assolutamente incredibile. Box numero 19.

Io questo pezzo Eurodance del 1996 di Gala, Free From Desire, che rimane indubbiamente un inno da club di portata mondiale, con un ritornello così energico che si concentra su concetti buddhisti che si oppongono all'incessante brama di denaro, fama e potere. Tutto questo in una singola canzone, tutto questo in un grande successo. Gala, Free From Desire, 17. We'll be right back.

Rimaniamo ancora sul tema dei classici degli anni 90 con questo To The Rhythm, un pezzo progressive trance del progetto italiano Divine Dance Experience, pubblicato nel 1996 dalla UMM, Underground Music Movement, come parte del loro EP Save The Planet Volume 2, un vero e proprio pilastro della musica progressive e Mediterranean House degli anni 90. Box numero 16, To The Rhythm.

cosa vi devo dire? Ci piacciono i classici e qui c'è anche il pianoforte con un bel richiamo ai classici, ma parliamo naturalmente di Eurodance e di piano house con There Is Nothing I Won't Do di JX Jake Williams, un punto fermo della scena dei club degli anni 90, incluso in tantissime compilation dance di quel periodo. L'abbiamo ritrovato in box numero 15. Attenzione alla 14, sta arrivando il progetto RAF di Mauro Picotto.

Sempre sul pezzo quelli della Media Records, sempre attenti alle nuove tendenze di mercato che vedevano salire le quotazioni commerciali della Progressive per pianificare strategicamente i lanci delle settimane successive. Bisogna dire che la Mediterranean Progressive in quel periodo si era fatta notare timidamente grazie a questo singolo Bacalo Symphony del progetto Rap di Mauro Picotto, pubblicato attraverso un'altra etichetta del gruppo della Media Records già nell'autunno inoltrato del 1995. Il successo arrivò poi parecchie settimane dopo, quando appunto esplose il fenomeno della Mediterranean Progressive. Questa era la

ovviamente siamo sempre in Italia anche con la numero 13 insieme alla musica di DJ Dado e questo Metropolis che riporta un campionamento di un pezzo di Giorgio Moroder di qualche anno prima, nel 1984, un pezzo che aveva fatto parte anche della colonna sonora della versione restaurata di un film di Fritz Lang del 1927, uno dei primissimi film di genere sci-fi, che si intitolava proprio Metropolis. Box numero 13.

10, una posizione che segna così la chiusura della prima parte di questa Dance Floor Parade e segna anche il giro di boa che oggi faremo pizza e mandolino, perché alla 11 c'era la Zoe. La prima parte di questa classifica dedicata al 29 giugno 1996 l'abbiamo aperta con Kadok alla 20 The Night Train. 19 per BS Project featuring Ailina Dennis era Hobbits. Alla 18 c'era Antico con Dreamer. 17 per Gala Freed from Desire, mentre i Divine Dance Experience con To the Rhythm occupavano la posizione numero 16. 15 JX There Is Nothing I Won't Do. Alla 14 Raff by Picotto Backless Symphony, mentre DJ Dado con Metropolis ci faceva ballare la posizione numero 13. 12 Attiva I Try e la 11 era questa appunto di Zoe S. Keep on jumping. Voi adesso alzate ancora di più il volume perché stiamo entrando nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 ci aspettano già i Typical con la voce di Josh Colo, Why Me?

bentrovati da Flavio, dalla radio ufficiale degli anni 90 e dalla Dance Floor Parade, oggi dedicata alle 20 canzoni più ballate in discoteca il 29 giugno 1996. Siamo appena entrati nella seconda mezz'ora di questa chart, l'abbiamo fatto con il volume decisamente molto alto, vero ragazzi? Attenzione, perché vi vedo voi là dietro che invece non lo alzate il volume. Fate come quelli che fanno fumare gli auricolari, perché questa era la musica di Tipico featuring Josh Colo con Why Me.

Una traccia Euro House sotto tutti gli aspetti, questa prodotta da Maurizio Molella insieme al vocalist Asher Senator, una vera e propria icona della scena dance italiana. Box numero 9, ma attenzione all'8, sta arrivando.

Quante volte l'abbiamo sentita e quante volte l'abbiamo incontrata in Dance Floor Parade, questa iconica traccia Dream Trance Eurodance italiana del 1996, prodotta da Aida Tura. Mantra, famosa per il suo ritornello vocale cantato da Monica Kiss, per le percussioni tribali e il synth psichedelici, è stata una hit estiva di enorme successo e salita anche sul palco del Festival Bar di quell'anno. Box numero 8.

potrebbe essere una traccia cult del genere dream progressive trance italiano. Wakan, realizzato da Roberto Delle Donne, conosciuto anche come Wakan, come Black Hawk, insomma aveva un certo numero di pseudonimi che utilizzava nel 1996, quando ha realizzato questo disco molto famoso per un suono così etereo e per i canti indigeni di cui è intriso. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 7, ma attenzione

Abbiamo parlato tante altre volte di questo duo britannico. Loro arrivano dallo Yorkshire, si chiamano Everything But The Girl. Questo singolo era fresco fresco di pubblicazione, infatti era stato lanciato sul mercato il 17 giugno del 96 sotto etichetta Virgin Records. Seconda traccia estratta dal loro nono album di studio, Walking Wounded, un disco che ha dominato l'americana Billboard Dance Club Play Chart, è arrivato alla numero 2 in Italia per le vendite ed è entrato nelle top 10 di Canada, Ungheria, Regno Unito e naturalmente è entrato anche in Dance Floor Parade alla posizione numero 6 nella versione firmata da Todd Terry.

2010 c'erano i Living Joy insieme a Tamika Starr. La seconda mezz'ora della chart di oggi l'abbiamo aperta con Typical featuring Josh Colo. Alla 10, Why Me. 9 per Molella, Asher Senator, See the Difference, mentre i Datura con il loro Mantra occupavano la posizione numero 8. 7, Wakan con Wakan. In box numero 6, Everything But the Girl con Wrong in versione Todd Terry Remix. 5 per Boris Lugosch, Keep Pushing, e la 4 era questa dei Living Joy featuring Tamika Starr, Don't Stop Moving. Adesso cedo a voi il controllo e i comandi di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi e esprimete il vostro voto come un semplice commento al post. A tutto quanto il resto ci pensiamo noi. Mi raccomando, il radio voto è aperto a tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare, basta che siano amici simpatici. Mi raccomando, le persone antipatiche possono stare anche fuori. Si comincia con...

Round per Sandy B. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti per mettere le stelline a fianco alle canzoni del podio, noi ci portiamo avanti perché la numero 2 con Profondo Rosso arriva Bobby Flexter. Number 2.

Ulala, ma che bel richiamo al cinema d'autore italiano con un pezzo che è stato estratto dalla colonna sonora di un capolavoro di Dario Argento che si intitolava proprio Profondo Rosso. Box numero 2 per Bobby Flexter. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Sandy B, Make the World Around. 2, Bobby Flexter, Profondo Rosso. E la più ballata in discoteca? Il 29 giugno 1996 è stata Fable di Robert Miles. Number.

0: Amici, siamo arrivati in vetta a questa Dance Floor Parade con la musica elettronica di Robert Miles e questo suo grande successo che si intitolava Fable. Piaciuto? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatelo. 3, Cindy B, Make the World Go Round. 2, Bobby Flexter, Profondo Rosso. 1, Robert Miles, Fable. Reagite a questo podio targato 29 giugno 1996. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora dovete andare su radiodancefloor.it, cliccare sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica dedicata al 29 giugno 1996. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade che poi sarà la prima del mese di luglio. Da Flavio è tutto. Ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor. You know what time it is?
3: Sono le 23 in punto.
4: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove. Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.

0: su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ.
1: I got the love in the music. I got soul in the music.

listening to Retape. Mixed and selected by Daniel's Jack.

quando bevete tanta acqua, state al fresco, all'ombra, mangiate tante verdure e soprattutto, alzate al massimo il volume, perché su Radio Dance Floor insieme a Flavio è tempo di Dance Floor Parade. Oh, io sono già sudato, ho fatto appena l'apertura e già sto grondando di sudore. Siamo messi veramente bene, che dobbiamo fare? Potenziamo l'aria condizionata, utilizziamo i ventilatori, insomma cerchiamo refrigerio in qualunque modo, anche perché queste temperature potrebbero rappresentare un rischio per alcuni di noi. Ma dai, portiamoci avanti e guardiamo cos'è successo all'ultimo podio. 3 Fargetta, The Music Is Moving. 2 W, Please Don't Go. 1 Snap, Rhythm Is A Dancer. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio delle vostre preferenze, insomma, rileviamo uno scambio di posizioni sulle retrovie. Perde infatti un punto W, che scende sullo scalino più basso del podio con Please Don't Go. Peccato, perché a me questa cover piaceva anche parecchio. Ne guadagna 1 Fargetta, che sale alla 2 con The Music Is Moving, riconfermata con il 96% dei voti, la numero 1, Rhythm Is A Dancer. Dance Floor Parade.

vi ringrazio tutti quanti per aver partecipato attivamente a Radio Vuoto. Buona giornata Alessandro Orgelli, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie a Anthony Palletti, a Antonio Caminito, Attilio Giotta, David Versari, grazie Fabio Garrisi, Francesco Biondi, Francesco e Flora Barbaro. E poi un ringraziamento anche a Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Ilaria Zappella, Luigi Mosca, Manuela Farfallina, anche a Marco Carella, Marco Landini, Marco Rodolfi, Marina Lovato, Mauro Ceccon, grazie a Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Roberto Coniglio, Stefano Bossi, Valentino Galandris e Vincenzo Gemmini. Questo di oggi sarà l'ultimo appuntamento per il mese di giugno con la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Oggi torneremo indietro fino al 29 giugno 1996. Iniziamo dalla 20 insieme a Kadok, The Night Train. Dance Floor.

chiama Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al weekend del 29 giugno 1996. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Abbiamo appena aperto questa Dance Floor Parade con un singolo ancora targato 1995, un singolo Euro House di Kadok, The Night Train. Un brano che è conosciuto, è iconico, è conosciuto per questo contagioso riff con il fischio, per il ritmo incalzante, un vero e proprio punto fermo della scena dei club internazionali negli anni 90. Box numero 20.

Quanta potenza, quanta energia in questo singolo che abbiamo ritrovato alla posizione numero 19. BS Project, e la firma è quella di Mauro Marcolin, che ha realizzato questo singolo in collaborazione con Aylina Dennis. Lei arriva da Birmingham, ha un background di musica gospel, passando per l'R&B, la pop e arrivando finalmente al suo grande amore, la musica jazz. Si è prestata molto volentieri al BS Project per realizzare questo singolo, Heartbeats, con un risultato assolutamente incredibile. Box numero 19.

2018, siamo ancora in Italia grazie a questo Dream Humba Humba, un classico della progressive trance degli anni 90 che esce direttamente dalla fucina di grandi successi di Gianfranco Bortolotti con il progetto Antico. Box numero 18, Antico, Dream. E adesso alzatelo ancora di più questo volume.

leggendario questo pezzo Eurodance del 1996 di Gala, Freed from Desire, che rimane indubbiamente un inno da club di portata mondiale, con un ritornello così energico che si concentra su concetti buddisti che si oppongono all'incessante brama di denaro, fama e potere. Tutto questo in una singola canzone, tutto questo in un grande successo. Gala, Free from Desire, 17.

Rimaniamo ancora sul tema dei classici degli anni 90 con questo To The Rhythm, un pezzo progressive trance del progetto italiano Divine Dance Experience, pubblicato nel 1996 dalla UMM, Underground Music Movement, come parte del loro EP Save The Planet Volume 2, un vero e proprio pilastro della musica progressive e Mediterranean House degli anni 90. Box numero 16, To The Rhythm.

cosa vi devo dire, ci piacciono i classici e qui c'è anche il pianoforte con un bel richiamo ai classici, ma parliamo naturalmente di Eurodance e di piano house con There Is Nothing I Won't Do di JX Jake Williams, un punto fermo della scena dei club degli anni 90, incluso in tantissime compilation dance di quel periodo. L'abbiamo ritrovato in box numero 15, attenzione alla 14, sta arrivando il progetto Raff di Mauro Picotto.

Sempre sul pezzo, quelli della Media Records, sempre attenti alle nuove tendenze di mercato che vedevano salire le quotazioni commerciali della Progressive per pianificare strategicamente i lanci delle settimane successive. Bisogna dire che la Mediterranean Progressive in quel periodo si era fatta notare timidamente grazie a questo singolo Bacalo Symphony del progetto Rap di Mauro Picotto, pubblicato attraverso un'altra etichetta del gruppo della Media Records già nell'autunno inoltrato del 1995. Il successo arrivò poi parecchie settimane dopo, quando appunto esplose il fenomeno della Mediterranean Progressive. Questa era la nostra numero

0: ovviamente siamo sempre in Italia anche con la numero 13 insieme alla musica di DJ Dado e questo Metropolis che riporta un campionamento di un pezzo di Giorgio Moroder di qualche anno prima, nel 1984, un pezzo che aveva fatto parte anche della colonna sonora della versione restaurata di un film di Fritz Lang del 1927, uno dei primissimi film di genere sci-fi, che si intitolava proprio Metropolis. Box numero 13.
1: I try, but you never really hear what I'm trying to say. I swear, I swear.

11, una posizione che segna così la chiusura della prima parte di questa Dance Floor Parade e segna anche il giro di boa che oggi faremo pizza e mandolino, perché alla 11 c'era la Zoe. La prima parte di questa classifica dedicata al 29 giugno 1996 l'abbiamo aperta con Kadok alla 20 The Night Train. 19 per BS Project featuring Ailina Dennis era Hobbits. Alla 18 c'era Antico con Dreamer. 17 per Gala Freed From Desire, mentre i Divine Dance Experience con To The Rhythm occupavano la posizione numero 16. 15 JX There Is Nothing I Won't Do. Alla 14 Raff by Picotto Backless Symphony, mentre DJ Dado con Metropolis ci faceva ballare la posizione numero 13. 12 Activa I Try e la 11 era questa appunto di Zoe S. Keep on jumping. Voi adesso alzate ancora di più il volume perché stiamo entrando nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 ci aspettano già i Typical con la voce di Josh Colo, Why Me?

bentrovati da Flavio, dalla radio ufficiale degli anni 90 e dalla Dance Floor Parade, oggi dedicata alle 20 canzoni più ballate in discoteca il 29 giugno 1996. Siamo appena entrati nella seconda mezz'ora di questa chart, l'abbiamo fatto con il volume decisamente molto alto, vero ragazzi?

Una traccia Euro House sotto tutti gli aspetti, questa prodotta da Maurizio Molella insieme al vocalist Asher Senator, una vera e propria icona della scena dance italiana. Box numero 9, ma attenzione all'8, sta arrivando.

Quante volte l'abbiamo sentita e quante volte l'abbiamo incontrata in Dance Floor Parade, questa iconica traccia Dream Trance Eurodance italiana del 1996, prodotta da Aida Tura. Mantra, famosa per il suo ritornello vocale cantato da Monica Kiss, per le percussioni tribali e il synth psichedelici, è stata una hit estiva di enorme successo e presentata anche sul palco del Festival Bar di quell'anno. Box numero 8.

direi che potrebbe essere una traccia cult del genere dream progressive trance italiano. Wakan, realizzato da Roberto Delle Donne, conosciuto anche come Wakan, come Black Hawk, insomma aveva un certo numero di pseudonimi che utilizzava nel 1996, quando ha realizzato questo disco molto famoso per un suono così etereo e per i canti indigeni di cui è intriso. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 7, ma attenzione alla 6, perché

Abbiamo parlato tante altre volte di questo duo britannico. Loro arrivano dallo Yorkshire, si chiamano Everything But The Girl. Questo singolo era fresco fresco di pubblicazione, infatti era stato lanciato sul mercato il 17 giugno del 96 sotto etichetta Virgin Records. Seconda traccia estratta dal loro nono album di studio, Walking Wounded, un disco che ha dominato l'americana Billboard Dance Club Play Chart, è arrivato alla numero 2 in Italia per le vendite ed è entrato nelle top 10 di Canada, Ungheria, Regno Unito e naturalmente è entrato anche in Dance Floor Parade, alla posizione numero 6 nella versione firmata da Todd Terry.

2010 c'erano i Living Joy insieme a Tamika Starr. La seconda mezz'ora della chart di oggi l'abbiamo aperta con Typical featuring Josh Colo alla 10, Why Me. 9 per Molella, Asher Senator, See the Difference, mentre i Datura con il loro Mantra occupavano la posizione numero 8. 7, Wakan con Wakan, in box numero 6, Everything But the Girl con Wrong in versione Totterri Remix. 5 per Boris Lugosh, Keep Pushing, e la 4 era questa dei Living Joy featuring Tamika Starr, Don't Stop Moving. Adesso

Dance Floor, cercate il post del podio di oggi e esprimete il vostro voto come un semplice commento al post. A tutto quanto il resto ci pensiamo noi. Mi raccomando, il Radio Voto è aperto a tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare, basta che siano amici simpatici, mi raccomando, le persone antipatiche possono stare anche fuori. Si comincia con loro.

round per Sandy B. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti per mettere le stelline a fianco alle canzoni del podio, noi ci portiamo avanti perché la numero 2 con Profondo Rosso arriva Bobby Flexter. Number 2.

Lama, che bel richiamo al cinema d'autore italiano con un pezzo che è stato estratto dalla colonna sonora di un capolavoro di Dario Argento che si intitolava proprio Profondo Rosso. Box numero 2 per Bobby Flexter. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Sandy B, Made the World Around. 2, Bobby Flexter, Profondo Rosso. E la più ballata in discoteca? Il 29 giugno 1996 è stata Fable di Robert Miles.